il bene del nostro popolo di nuovo, cercare successo da Ricordo Zangolini. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti

0: 第七局，中国队是拥有着后手权。再来看一下意大利队的第一投，选择一个站位。
1: 16-20。OK, buona, buona, perfetta, buona。
0: 停在了三区啊，一个可攻可守的位置。
2: 15秒。
0: 今年24岁的江嘉怡，国龄是9年，
2: 有点快呀，
3: 八
2: 有点大。
0: 我们悬壶入营，往营里投一颗。
2: 甜的，是八，
0: 力量会稍大一点。
4: 已经九了，
3: 顶线现在
0: 正向的位置。
3: 哎，没事，下漏了。
0: 正向先给他藏住。
2: 九，没事。OK，
4: 好球，
2: 好
4: 球，
0: 好，还是不错的。
2: 我还说没太给到多少呢，
4: 04，
2: 我下95。啊，这个感觉就成了。
1: Buona。
2: L'importante è la linea。
1: 来。
2: È un filo stretta per il giù。
4: Che non è male, è un uno più。
1: Se si ferma, ok。
0: 还是一颗站位。
4: 啊不，我的。这个没太给。
0: 再来选一颗，这颗要停在T线的上方。
3: 这个太厉害，五，这可以下线，
2: 可以下一点，
3: 这线很大。
2: 拉，
3: 下
4: 五六五，
3: 他俩人一起，
2: 再下一点，
3: 二还在走，
2: 再来
3: 二前进来，
4: 够
3: 再来
0: 走。
4: OK，
2: 好球，
0: 还是不错的。
5: 20。
1: Ma qua è abbastanza simile, 14 e mezzo, sì, lei ha giocato 14-4.
2: Buona!
1: Non è male, eh?
2: Sì, dai! Sì, linea!
3: Sì!
1: È forte!
2: 8!
1: Ok!
2: Linea, sì! Sì! Linea! Vai, per passare!
0: Va bene, ottimo! Batte
2: un micro e va benissimo! Prendi il riccio!
1: Ok, ben chiamata!
2: Ok, Ele!
0: Più ghiaccio, eh!
2: Buona!
4: Quanto era?
2: 14-7.
0: 好，五壶保护制过了，我们可以清站位了。先把中区打开。高位上的一颗，
3: 二，
0: 好球，不错，
2: 好球，
4: 这边挺直，啊，我这边挺直，我降劲了，然后他，
1: 啊，会是冷发散，
4: 对，
1: 不要过去看到我的，
2: 这个不一样。
0: 意大利队选择再投一颗，加强自己的营中黄色兵力，应该是要悬沾自己的黄壶啊，停留在黄壶的上方。
1: Marta, velocità è buona, ti dai, vai giù, vai, dobbiamo girare un casino, vai che la porti, vai, piazza Marta, vai,
2: Giulie.
1: Vai,
0: non ha tanta
1: energia, è importante non
4: ok,
2: buona così,
0: oh, bella, bella, bella,
1: uguale, io identico,
4: buona Ele, finita, è spazzata,
1: qua tira,
0: un canzia, gianna, 还是比较紧的

0: 全露出。
1: 10秒，10秒5，好，往那边打甩。
0: 我们可以利用这颗黄胡啊去做一个打甩，把它打掉之后，我们的红胡再去往营中啊去甩，并且这个位置呢要停留在两颗红胡的下方啊，去藏一下。韩宇今天高达100%的成功率啊，表现相当出色。看一下第七局的第一投。甩打掉之后自己甩甩，
1: 好强，
0: 位置漂亮，非常好，
1: 好强好强，
0: 多精准啊，这停留的位置就是教科书一般。
1: 我一直靠着这小，他说11秒，
0: 还有今天状态真好。
2: Non ci fosse, esatto. Per arrivare centrali, probabilmente allora mi dovrei chiudere a darla qua.
3: Mi piace.
2: Così?
3: Sì.
2: Ele, il tuo draw l'avevi giocato bene, sai i due freeze che abbiamo giocato?
1: Sì.
2: Li avevi giocati attivi, vero?
1: Sì.
2: Perché secondo me, cioè quelle di Ele hanno preso.
1: Sì.
3: Vogliamo far così per essere sicure?
1: Col knife alla fine proprio sono venuti.
2: L'abbiamo fatto di knife i tuoi?
1: Sì.
3: Vogliamo far così per essere sicure?
2: Sì.
3: Sì? Magari tu puoi stare esterna per i knife.
2: Adesso eravamo fine verde,
3: così.
0: Okay. 他选蒂尼，这一旋的位置还是非常关键的。
3: Pieno sei.
0: Okay. 目前中国队至少是两分局啊，打好了的话是三分局。
2: Forse posso andare un filo meno?
1: Quale? È buono.
0: 这一壶要选用我们的位置。
3: Eccolina!
2: E molla, e molla, e molla, e molla, e molla.
1: Sì.
3: Buona, buona.
1: Otto. Otto.
2: Giù,
1: Giulia.
2: Giù.
1: Otto.
2: Oh.
0: 第三秒六，大了，大了，留不住了，啊，出现了失误。这个位置完全没有赢中国队的红胡啊，并且他们的三颗胡挤在一起。
1: 我打10秒，
4: 行，你看一眼。
0: 我们要打了。
4: 要是不好打，你就投一个，你去看。
1: 好打，好打，好打。
0: 好的，韩宇是选择了击打后方的这几颗胡，直接用它们去做一个垫背，这样我们可以找第三分。
1: 我啥时针呢？
3: 正常正常。
1: 这什么时针？
3: 正常。
1: 顺时。
3: 哦，打9秒。
4: 啊
3: 啊。
5: 顺时顺时。
1: Okay, 给我
4: 这点行吗？
3: 可以。
0: 其实今天韩宇的整体发挥啊，无论是悬壶还是击打，效果都相当理想。所以呢，作为四垒，今天的成功率是100%。再来看一下本局当中第七局的最后一投，线路不错，好，过来
1: 了，
0: 漂亮，好球，好球，好球。这样的话，中国队在本局比赛当中应该是拿到3分啊。我们看一下最后这颗壶的位置，没有问题。我们也在场上进行了最后的确认，恭喜中国队在本局比赛当中拿到3分。
1: 你看，哎，这不来趟儿，好像
2: 都太
1: 行
2: ，OK 啊。
0: 好，目前场上的比分是7-3啊，中国队领先4分。
3: 等一等，
0: 这局我们打先手。
4: 等等等放。
0: 目前的整个局面啊，还是非常乐观的。
4: 没事，放大几就行。
3: 挺大
1: 了，
3: 不行不行不行，
1: 那也90了。
0: 我们也是希望把局面简单化，所以第一颗壶呢选择直接入。

0: 这颗壶我们无论是停在自由防守区的三区，还是阵营停留在深绿色的区域啊，都是可以的。就是去做一个六线的补挡，去给意大利队的后面一头制造困难。
1: 四
2: 大吧，等等等，线可以等啊。
1: 来一
2: 个，还四吗？
3: 四
2: 下线，
3: 来下线，
4: 我五下线，
0: 要
3: 他就
0: 应该是进营了。
2: 下线，
0: 下线插一插，
5: 嗨嗨
2: 嗨
5: 嗨，
2: 够够够，
5: 嗨嗨，
2: 好球，
3: 好球，
0: 好，停留在了和刚才那颗红壶差不多的位置啊，还是不错的。
1: 这也正好大呢。我感觉好像得30。
0: 现在成功率75%，对91%，对方的今天玄壶的表现还是会更加的出色一些，高达100%的成功率。刚才这颗红壶啊，通过这个顶进来看的话，走的会稍微深了一些，比我们的预想的距离走得远了一点。
2: Dobbiamo prendere quella che ne abbiamo e non so se esce la rossa,
6: Questa?
2: Che cosa?
6: Non mi dispiace.
2: Io vedo Onoz qui per fare proprio la doppia, però secondo me è già malissimo. Io vedo Onoz qui, però un filo interno vedo che non ho
6: gemma. Ma scusa, e piuttosto fare QB proprio?
2: Sì, anche. C'è la tripla. Quadrupla forse.
6: È tanto
0: Italia 队在找双飞，想要一颗去处理掉我们的多颗，但是具体处理哪两颗，
6: 有一些讨论。
0: 各壶之间的位置关系还是有很多的相关的。
6: Filino più, la gioco un po' più lì.
0: Si dà in giung de Buona, sì, sì. Sì,
6: sì, sì, sì.
2: Buona.
6: Sì,
2: sì.
6: Vai, Marta, vai. Giù, giù, giù. Vai.
0: Giulia,
6: il mollone funziona. È un po' troppo mollone.
2: Sega.
6: Come?
2: Puoi
1: fare questa? Posizione. Tre posizioni. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora.
2: 他这儿有一个大包，
1: 他大包再投往里投不就行了？
2: 站位行，
1: 叫暂停就完了呗。
2: 对、嗯，你看，
0: 我们叫了一个暂停，来商讨一下目前的局面。
1: 对，这球相关太重了。
2: 哦，是。
3: 他在这儿其实等于是咱们站位，
1: 对，
3: 要不就站一个也行。
1: 要不就把这挡上了。
3: 然后他有那有一个大包，这个够够找。
2: 行，
3: 就这两条路呗。
2: 站位，
3: 他
2: 这儿有一个。什么事？这儿有一个，这俩是两个 double 吗？然后一会儿弄石头。
1: 现在球太多，你要打它相关的。
2: 因为他现在营里有俩球了。站位。
1: 不是，现在他这有这个船啥？
7: 他这个船的话，他起码这个球都是在外面露着的。你现在要是站位，他再拿这个一找的话，他是三带了。
1: 我这往里甩。
7: 能不能打？有打往外这边甩的，这样过去的吗？
1: 要
3: 把这个单独打掉
7: 也可以，相对要打得安全一点，把它就算打掉也行。它即使一传，它两个很近，你再怎么再找它都可以。现在要第一种就是打这个往这边甩一点，啊，要不就是把这个直接打掉，让它去处理近的，一处理近它压缩非常近，你再去回手你再去打的俩，啊。